Olo musajia wango muvuzi wa zugu. Amoni, apakinga nyao kukochi tawazao. Amoni! Mato, mato, mato vu. Soko bikole jetu nabe. Hey.